che cazzo te lo fica, che so de pra ci prende, ma sbatte che aspetta, io sai pra vivere, vai mi ver fazendo tu.

Che cazzo te ne fica, che so de pra ci prende, ma sbatte che aspetta, lo sai, bravide, vai mi per facendo tu.